son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero, io spazzo gli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo. Cobrate la cobrate.

atletici, gli asmatici, gli aspetici, gli isterici, gli obetici, parrisce timpanitidi, e scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato che mona diventò.

direte, quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per trovarmi il mio contento, ti sia un amico accoglimento, io vi vuoi.